0: buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
3: The best of the 90s. Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 2:03.
4: Dance Floor.
7: Welcome, welcome, welcome.
8: Anni 2000. Welcome.

0: Made in Italy. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
5: Su Radio Dance Floor c'è

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it 1997.
3: You know that I be sexy.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

is time.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Give me a Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:01.
4: Dance Floor.
6: Master Check.
7: Master Jack 90.
6: The Chef
7: Checco Corvasse
6: in Council
7: Daniel's Jack.
8: Pronti per un altro Master Check 90? Benvenuti! Scusate un po' la raucedine, la califano.
9: Buon'anima, tutta colpa di Dennis Jack che mi sta facendo fare.

0: la storia di un certo tipo di musica funky dance mi fa specie ricordare il periodo in cui faceva finta di essere un etero figo, quando poverino doveva far finta anche, insomma, prima che facesse outing, di fare l'etero sul bordo piscina, quando mi faceva col suo partner il frontman del duo Wham, che tanto successo riscosso, poi dopo è finalmente venuto fuori in tutta la sua sessualità espressa. Noi poi siamo assolutamente liberi da questo punto di vista. C'è uno di quelli che metterebbe l'arcobaleno proprio addosso se non facesse schifo mettermi addosso una felpa con l'arcobaleno, perché ho la panza e mi viene male. L'ombelico fuori con l'arcobaleno, schifo, vabbè.
1: Ehi, ciccia bomba, troppi cioccolatini, eh?
2: Like no other.

0: posso dirti, Piccionazza, canzone secondo noi autobiografica di Olga, che probabilmente sarà stata una, come dire, frequentatrice delle vetrine del Red Light District. Dentro le vetrine probabilmente no, perlomeno dal 2009 ad oggi no.
1: Perché?
0: Ma come dire, due volte l'anno passeggiatina, le guardo e basta. Poi mi trovo la cecoslovacca, lei ceca, io cieco, e chiacchiere, perché poi puntualmente sto simpatico, ma nel frattempo ho già pagato, quindi la simpatia a pagamento. Rapporto potenzialmente importante. Conclusione, saluto e abbraccio, 8 minuti lordi. E dopo Olga arriva una roba piuttosto sobria, raffinata, anche molto, molto studiata. Shapeshifters.

è quello lì che abbiamo visto un sacco di volte anche in giro per l'Italia, che suonava bello col petto villoso, poi man mano che passavano gli anni il petto villoso mi diventava la panza villosa, bello con la panza di fuori, bello uno schifo praticamente negli ultimi set. Poi l'abbiamo visto anche Top DJ, che era una roba inguardabile. In ogni caso, David Morales con la americana l'abbiamo beccato con How Would You Feel del 2004, e tra l'altro ricordate che è conosciuto soprattutto per i suoi remix a gente famosissima come Lisa Stansfield, Bjork, Britney Spears, Cerrone, Celine Dion, Mariah Carey, Madonna, Madonna, l'ho detto proprio in barese, Tina Turner, Whitney Houston, ma anche una certa Lucrezia, che non sappiamo assolutamente chi cacchio sia, però vabbè, era David Morales.

0: era DJ Dado featuring Simon J, praticamente quello che mi suonava il piano alla transessuala. Vabbè, Radio Nath dal 99, sei pronto o no per entrare nel mio mondo?
1: O per farmi entrare nel tuo?
0: Sì. E a questo punto ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione. Lo so, vi fa male, ma sto zitto.
2: Sicuro!
0: Underworld, quella proprio carina, tranquilla, classica canzone da colazione proprio. Buongiorno! Vabbè, Underworld con Bone Sleep dal 95, e poi dopo Adamski featuring Seal con Killa dal 90, bellissima, e dal 99. Se mi sforzo mi scappa
1: la flat.
0: Mi scappa la flat beat. Mr. Oliso con Flat Beat dal 99, brano divenuto famoso dopo lo spot della Levi's all'italiana. Levi's come si dovrebbe. Vabbè, mi adatto all'ignoranza leddata che di fronte a me, a questa maschera nera di cultura sotto zero che di fronte a me, con il famoso pupazzo giallo Flat Eric. L'ho anche regalato alla mia tipa del periodo a casa. No, perché mi faceva su e giù con la testa, magari mi aiutava anche.

uscito in Seal con Killa dal 90, una delle prime tracce, se non proprio la prima, cantata da quello che poi sarebbe diventato un cantante famoso in tutto il mondo, ma che soprattutto io in video si è ciulato per anni, Heidi Klum, bella, buona, tedesca, quindi ci avrei anche parlato mentre la ciulavo. Beato lui. Evidentemente lei aveva bisogno di qualcosa di color, perché insomma c'è bisogno di misure importanti per soddisfare Heidi. Anche perché altrimenti poi non

0: ci prendiamo a questo punto una promo pausa e poi sarà ancora MasterCheck 90. State qua,
1: MasterCheck 90.
2: We'll be back.
3: Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s. Radio.

0: Tornati dopo la promo con Joy Salinas, Hands Off, Set Me Free dal 93. A questo punto ascoltiamo, no,
1: stacca.
0: E adesso ascoltiamo i Technotronic con Get Up Before the Night dal 93, stesso anno. Questo gruppo belga, un po' come i Waffle.
2: E vabbè, se penso al Belgio mi viene in mente il Waffle,
0: che poi in America l'hanno come al solito storpiato, perché è diventata una roba dove mettono il pollo e il miele. Vabbè, era dolce, cazzo, cari amici degli United States of America. Era dolce, come al solito vai in America, what's a waffle, onions, bacon, no. Comunque, gruppo belga che ha il problema di avere una grandissima parte di discografia non assegnata. Perché? Perché hanno usato un sacco di pseudonimi. A un certo punto, allora, come mi chiamo?
3: Qual era uno degli pseudonimi di Dance Jack?
0: Come al solito sappiamo il 50% delle robe per cui facciamo scouting. Cioè, lo scouting è a metà.
2: Vabbè, allora, in ogni caso, con una notizia di discografia a metà, mandiamoli tutti che è meglio. Technotronic con Get Up Before the Night dal 93.
4: Scansati, uovo di Pasqua. Get up for-

era Neja con Restless, che poi una che canta così dice cazzo che figa, che bella che è. Come si chiama? Perché si chiama Agnese Cacciola? Poi come Agnese Cacciola mi ha partecipato al talent nella versione italiana The Voice, dove per l'appunto è data il suo nome originale. Io me ne immagino la Carrà mi piaci, ma il cognome no? Cacciola, cacciola, cacciola, cacciola. Vabbè. Era Neja con Restless e adesso arriva Aladino con Brothers in the Space. È una di quelle canzoni che insieme con altre mi ha indotto a fare questo mestiere per la felicità dell'Italia e non soltanto. Esagerato?

0: con Around the World. Ma aspettate un attimo, aspetta anche tu, Dance Jack, che ti faccio sentire la versione italiana. Mi è venuta sta cosa, sto giro.
1: Tutto intorno al mondo non riesco a trovare l'amore, non ci sono più posti dove andare, dove posso trovarlo. No.
0: Questa è tecnicamente anche la traduzione, che schifo, vabbè. Subito dopo il mio cantato da Sanremo 2028.

con You Make Me Cry del 94 e Jeffrey J, il cantante di questa traccia, è, come molti sanno, la stessa voce, secondo me molti, degli Eiffel 65, ed è passato dal vocione You Make Me Cry, utilizzato come blistima, la vocina vocodizzata, ma anche con tanto di carotone nel ciul, che poi è usato con gli Eiffel. Quindi dopo il blistima arriva DJ... allora finalmente un po' di cattiveria. DJ Cerna con Rotterdam, tam tam tam tam tam.

0: video, i montaggi un po' meno, però in quella fase si perdonava tutto. Devo dire che fra Bass Bumpers che abbiamo ascoltato e Sivi Milton, so se ricordate anche lui se la giocavano, quale fa più schifo? Vabbè, vediamo, anzi ditemelo voi, magari scriveteci sulla nostra pagina Facebook, dove tra l'altro trovate tutte le info che ci riguardano.
1: No!
0: È stato bello stare con voi con Masterchef 90 anche questa settimana. Chiudiamo con Bass Bumpers Good Fun, quindi buon divertimento, good fun to everybody in the house, anche out the house.
2: Yeah, we wanna have good fun
0: in the place, anche out the, dove cacchio vi pare. Ciao
3: Masterchef 90,
4: we'll be back next week.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, circolazione in progressivo aumento in prossimità delle grandi città. Sulla 4 Milano Venezia, primi incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File poi sul percorso urbano della 4 alla barriera di Milano Est andando in direzione Torino. Ci spostiamo al centro con incolonnamenti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra Tor Cervare e la tangenziale Est. Code anche lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la via Appia. Incolonnamenti poi sulla diramazione Roma Sud in entrata al raccordo anulare. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Bassano-Venezia dalle 5.40 la circolazione ferroviaria è sospesa per accertamenti tecnici alla linea in prossimità di Bassano del Grappa. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
6: The sound of the 90s.
7: Identify yourself.
6: Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Ritorna in seconda posizione Nicolò Amanniti con Il custode, mentre invece risale sul gradino più alto del podio Alessandro Robecchi con Omicidi SRL. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Petros Markaris con La ricchezza che uccide, la nuova indagine di Kostas Karitos in un'Atene lacerata dall'emergenza abitativa, dove gli affitti divorano vite e la città si spacca tra chi una casa non può più permettersela e chi non l'ha mai avuta. Un suicidio apre una crepa inquietante, due ex coniugi costretti a condividere lo stesso appartamento perché è per loro impossibile pagare due affitti, scelgono la morte come ultimo avvertimento. Karitos lo capisce subito, non è un crimine ma è un segnale. Mentre la tensione cresce tra affittuari senza tetto, migranti e gruppi anarchici, un omicidio aggrava la situazione. Gerasimos Fakis, dirigente di un'importante impresa immobiliare, viene ucciso nella sua auto all'interno del parcheggio del complesso residenziale nel quale viveva. Alla seconda posizione il nuovo libro di Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, una nuova indagine per Dante e Colomba. Quando Dante Torre arriva tra le colline del Piemonte per una consulenza ai servizi, non si aspetta di trovare qualcosa che lo riguarda così da vicino. Dentro una chiesetta, riemersa dai resti di una frana, viene scoperto un cadavere rimasto intrappolato sotto le rocce per decenni. Disegnato sul muro c'è un lotto stilizzato, il segno di un possibile omicidio rituale. Ma la verità è ancora più sconvolgente. Il corpo è di Alba, il primo amore di Dante, la donna che anni prima lo aveva accolto nella comunità Tara Yoga, aiutandolo a ricominciare dopo l'orrore del Silo. Alla prima posizione invece troviamo Marco Vicchi con Notti Nere, un'avventura del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana di Jan Philipp Sandker, La felicità silenziosa di Akiko. Akiko Nakamura ha 29 anni e un lavoro stabile come amministrativa in un'agenzia pubblicitaria di Tokyo. Ha perso da poco sua madre, una donna forte e solida che l'ha cresciuta da sola. Akiko ha imparato ad affrontare la vita un giorno per volta in una routine che per lei è fonte di serenità. Si alza molto presto, svolge con dedizione le sue mansioni in ufficio, anche le più ripetitive, va a lezione di francese e nel weekend si riposa, mette in ordine e pulisce casa. Ma quella bolla di quiete che chiude fuori la città col suo ritmo incalzante e caotico non è fatta per resistere agli imprevisti della vita. Una sera, uscendo dal supermercato, Akiko incrocia lo sguardo di un uomo, lo riconoscerebbe tra mille, è il suo vecchio compagno di liceo, Kento. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, i libri di Meg.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: telefonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: dance floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso file per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso e code tra Uboldo e la 8 Milano Varese. Su quest'ultima file tra Busto Arsizio e Castellanza, proseguendo più avanti file tra Fiera Milano e la 4. Segnalato un incidente con incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Trezzo sulla De Cavenago verso Milano. Sulla tangenziale est 6 km di coda tra Carugate e Vimodrone verso l'Autosole. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 7 Milano-Genova file di 3 km per un incidente tra Bereguardo e la barriera di Milano. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti di 2 km per incidente tra Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova andando in direzione Ancona e file di 1 km sempre per incidente tra Grottammare e Porto San Giorgio in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove segnaliamo file di 2 km tra Carpi e l'Autosole. Oggi sono in programma alcuni scioperi del trasporto aereo che riguarderanno diversi scali nazionali e i piloti e assistenti di volo EasyJet durante la fascia oraria centrale della giornata dalle 10 alle 18. E prudenza nella guida per la pioggia che sta interessando vaste aree del centro. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Dance Floor.
0: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.

0: anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix. Dicono

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1998.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Liguria traffico in coda per un incidente sulla A12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e il bivio per la A7 Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico in coda anche sulla A7 tra Bolzaneto e l'uscita per la A10 dei Fiori in direzione San Pier d'Arena. In Emilia-Romagna code sempre per un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra le uscite di Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. E sempre a seguito di un incidente in Abruzzo si sono formate code sulla A25 Torano-Pescara tra Sulmona e Cocullo in direzione Torano. In Campania è intenso il traffico sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro in direzione Napoli. Uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Bassano-Venezia la circolazione ferroviaria permane sospesa per accertamenti tecnici all'altezza della stazione di Bassano del Grappa. Attivo un servizio bus sostitutivo. Indetto, lo ricordiamo per la giornata di oggi, uno sciopero che coinvolge il settore aereo. In agitazione dalle 10 alle 18 piloti e assistenti EasyJet. Consigliato di verificare sempre lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. 1997.

0: Floor. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, file di 3 km per un incidente tra Montecchio e Vicenza Ovest verso Padova. Sulla 10 Genova 20 miglia, file a tratti per lavori tra Finale Ligure e Orco Figlino verso Genova e code a tratti tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione opposta. Sulla 1 Milano-Bologna si sono formati 5 km di coda per un mezzo fermo tra Piacenza Sud e Fidenza andando in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero dove ci sono code di 2 km tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Sulla 13 Bologna-Padova, incolonnamenti di 2 km per un incidente tra il Tedo e lo svincolo di Ferrara Sud in direzione Padova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove troviamo incolonnamenti a tratti tra Grotta a Mare e Porto San Giorgio verso Ancona. Ricordiamo per la giornata di oggi lo sciopero che coinvolge il settore aereo in agitazione dalle 10 alle 18, piloti e assistenti EasyJet. Consigliamo di contattare la propria compagnia aerea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Welcome to the dance floor.
11: Let's go!
12: Daniel's Jack presents
13: Retape.

0: Lui ha fatto veramente la storia di un certo tipo di musica funky dance. Mi fa specie ricordare il periodo in cui faceva finta di essere un etero figo, quando poverino doveva far finta anche, insomma, prima che facesse outing, di fare l'etero sul bordo piscina, quando mi faceva col suo partner il frontman del duo Wham, che tanto successo ha riscosso. Poi dopo è finalmente venuto fuori in tutta la sua sessualità espressa. Noi poi siamo assolutamente liberi da questo punto di vista. Sono uno di quelli che metterebbe l'arcobaleno proprio addosso se non facesse schifo mettermi addosso una felpa con l'arcobaleno, perché ho la panza, mi viene male, l'ombelico fuori con l'arcobaleno, schifo, vabbè.
1: Ehi, tizio bomba, troppi cioccolatini, eh? Like no other.

0: dirti, piccionazza. Piccionazza. Canzone, secondo noi, autobiografica di Olga, che probabilmente sarà stata una, come dire, frequentatrice delle vetrine del Red Light District, dentro le vetrine. Probabilmente no, perlomeno dal 2009 ad oggi, no.
1: Perché?
0: Ma, come dire, due volte l'anno, passeggiatina, le guardo e basta. Poi mi trovo la cecoslovacca, lei ceca, io cieco, e chiacchiere, perché poi puntualmente sto simpatico, ma nel frattempo ho già pagato, quindi la simpatia a pagamento. Rapporto potenzialmente importante, conclusione, saluto e abbraccio, 8 minuti, lordi. E dopo Olga arriva una roba piuttosto sobria, raffinata, anche molto, molto studiata. Shapeshifters.

Era David Morales, quello lì che abbiamo visto un sacco di volte anche in giro per l'Italia, che suonava bello col petto villoso. Poi man mano che passavano gli anni, il petto villoso mi diventava la panza villosa, bello con la panza di fuori, bello non schifo praticamente negli ultimi set. Poi l'abbiamo visto anche Top DJ, che era una roba inguardabile. In ogni caso, David Morales, Morales con la americana, l'americana, l'abbiamo beccato con How Would You Feel del 2004. E tra l'altro ricordate che è conosciuto soprattutto per i suoi remix a gente famosissima come Lisa Stansfield, Bjork, Britney Spears, Cerrone, Celine Dion, Mariah Carey, Madonna, Madonna, l'ho detto proprio in barese, Tina Turner, Whitney Houston, ma anche una certa Lucrezia, che non sappiamo assolutamente chi cacchio sia, però vabbè, era David Morales

0: Era DJ Dado featuring Simon J, praticamente quello che mi suonava il piano, la transessuala. Vabbè, Radio Nath dal 99, sei pronto o no per entrare nel mio mondo?
1: O per farmi entrare nel tuo?
0: Sì, sì. E a questo punto ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione. Lo so, vi fa male, ma sto zitto.
2: Sicuro!
0: Underworld, quella proprio carina, tranquilla, classica canzone da colazione proprio. Buongiorno! Vabbè, Underworld con Bone Sleep dal 95, e poi dopo Adamski featuring Seal con Killa dal 90, bellissima, e dal 99. Se mi sforzo mi scappa
1: la flat.
0: Mi scappa la flat beat. Mr. Oizo con flat beat dal 99, brano divenuto famoso dopo lo spot della Levi's all'italiana. Levi's, come si dovrebbe. Vabbè, mi adatto all'ignoranza leddata che di fronte a me, a questa maschera nera di cultura sotto zero che di fronte a me, con il famoso pupazzo giallo flat Eric. L'avevo anche regalato alla mia tipa del periodo a casa. No, perché mi faceva su e giù con la testa, magari mi aiutava anche.

0: featuring Seal con Killa dal 90, una delle prime tracce, se non proprio la prima, cantata da quello che poi sarebbe diventato un cantante famoso in tutto il mondo, ma che soprattutto io invidio, si è ciulato per anni, Heidi Klum, bella, buona, tedesca, quindi ci avrei anche parlato mentre la ciulavo. Beato lui. Evidentemente lei aveva bisogno di qualcosa di color, perché insomma c'è bisogno di misure importanti per soddisfare Heidi. Anche perché altrimenti poi non canta, non arriva dallo zio, il nonno Peter, delle le caprette non fanno ciao. Heidi, sì! Va bene, ci prendiamo a questo punto una promo pausa e poi sarà ancora MasterChef 90. State qua, state.
1: MasterChef 90.
2: We'll be back.
3: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, ci sono code per cantiere tra Solbiate, Arno e Cavaria verso Milano. Sulla 10 Genova 20 miglia rallentamenti per lavori tra Finale Ligure e Orco Figlino verso Genova, e proseguendo ci sono file per lavori tra Barazze e Genova Pra. Sulla 1 Firenze Bologna ci sono code a tratti da Firenze Scandicci alla 1 direttissima in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove troviamo rallentamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto verso Ancona, e proseguendo ci sono i colonnamenti a tratti per cantiere tra Grotta Minarda e Pedaso, file anche verso Taranto tra Rosito degli Abruzzi e Atri Pineto. In Umbria sulla E45 rallentamenti per incidente, siamo all'altezza di Monte Castrilli verso il raccordo Viterbo Terni. Ricordiamo poi per la giornata di oggi uno sciopero che coinvolge il settore aereo, in agitazione fino alle 18 piloti e assistenti EasyJet. Consigliamo pertanto di verificare sempre lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Tornati dopo la promo con Joy Salinas, Hands Off, Set Me Free del 93. A questo punto ascoltiamo E adesso ascoltiamo i Technotronic con Get Up Before the Night dal 93, stesso anno. Questo gruppo belga, un po' come i Waffle.
1: Vabbè, se penso al Belgio mi viene in mente il Waffle, che poi in America l'hanno come al solito storpiato, perché è diventata una roba dove mettono il pollo e il miele.
0: Era dolce, cazzo, cari amici degli United States of America. Era dolce, come al solito vai in America, what's a waffle, onions, bacon, no! Comunque, gruppo belga che ha il problema di avere una grandissima parte di discografia non assegnata. Perché? Perché hanno usato un sacco di pseudonimi. A un certo punto, allora, come mi chiamo?
2: Qual era uno degli pseudonimi, Dennis Jack? Come al solito sappiamo il 50% delle robe per cui facciamo scouting, cioè lo scouting è a metà.
0: Vabbè, allora in ogni caso, con una notizia di discografia a metà, mandiamoli tutti che è meglio. Technotronic con Get Up Before the Night dal 93.
3: Scansati, uovo di Pasqua.

era Neja con Restless, che poi una che canta così dice cazzo che figa, che bella che è. Come si chiama? Perché si chiama Agnese Cacciola? Poi come Agnese Cacciola mi ha partecipato al talent nella versione italiana The Voice, dove per l'appunto è data il suo nome originale. Io me ne immagino la Carrà mi piaci, ma il cognome no, Cacciola Cacciola Cacciola Cacciola. Vabbè, era Neja con Restless e adesso arriva Aladino con Brothers in the Space. È una di quelle canzoni che insieme con altre mi ha indotto a fare questo mestiere per la felicità dell'Italia e non soltanto. Esagerato?

0: Coloman con Around the World. Ma aspettate un attimo, aspetta anche tu, Dance Jack, che ti faccio sentire la versione italiana. Mi è venuta sta cosa, sto giro.
1: Tutto intorno al mondo, non riesco a trovare l'amore. Non ci sono più posti dove andare, dove posso trovarlo. No.
0: Questa è tecnicamente anche la traduzione, che schifo, vabbè. Subito dopo il mio cantato da Sanremo 2028, ascoltiamo Network con Memories dal 90.

Tipico You Make Me Cry dal 94 e Jeff Jay, il cantante di questa traccia, è, come molti sanno, la stessa voce, secondo me molti, degli Eiffel 65, ed è passato dal vocione You Make Me Cry, utilizzato come bristima, la vocina vocodizzata, ma anche con tanto di carotone del chul, che poi è usato con gli Eiffel. Quindi dopo il bristima arriva DJ, ah vabbè, allora finalmente un po' di cattiveria.

0: e i video, i montaggi un po' meno, però in quella fase si perdonava tutto. Devo dire che fra Bass Bumpers che abbiamo ascoltato e Sibi Milton, so se ricordate anche lui se la giocavano, quale fa più schifo? Vabbè, vediamo, anzi ditemelo voi, magari scriveteci sulla nostra pagina Facebook, dove tra l'altro trovate tutte le info che ci riguardano.
1: No!
0: È stato bello stare con voi con Masterchef 90 anche questa settimana. Chiudiamo con Bass Bumpers Good Fun, quindi buon divertimento, good fun to everybody in the house, anche out the house.
2: Yeah, we wanna have good fun
0: in the place, anche out the, so dove cacchio vi pare. Ciao
3: Masterchef 90,
4: we'll be back next week.
5: Radio Dance Floor, back to the 90s.

0: Putena. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
4: Anni 2000.
5: Welcome to

Made in Italy. DJ, turn it up.

la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome. Anni 2000.
4: Welcome to the new millennium.
5: Stai tranquillo.
6: Oh no.
5: Boom! Like a bomba! Sing.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalle in direzione di Milano. E sempre per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti e code verso Genova tra Spotorno e Savona. Andiamo sulla 8 Milano-Varese, anche qui sono i lavori a provocare code tra Solbiate Arno e Cavaria in direzione di Milano e tra Gallarate Nord e Cavaria verso Varese. Sulla 4 Milano-Venezia rallentamenti e code tra Seriate e Grumello a causa di un forte temporale, quindi massima attenzione nella guida. Sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti e code per un veicolo in panne tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Bologna. Tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Pedaso e Pescara nelle due direzioni. E in Toscana, trafficata la carreggiata nord dell'Autosole, rallentamenti e code tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Code invece per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli in Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze. E alle porte della capitale, sul tratto urbano della Roma Teramo, code per incidente dal raccordo anulare a Tor Cervara in direzione della città. Incidente anche su via Pontina, in fila tra Castel di Decima e Castel Romano verso Latina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, la nostra macchina del tempo, Timeline, è pronta a partire. L'esplorazione in fatti, eventi, situazioni, personaggi con la cornice musicale della musica riferita al periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci riporta piuttosto indietro nel tempo, siamo nel mese di maggio 1991.
4: Timeline.
7: Il nostro viaggio incomincia il 1 maggio 1991. Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Centesimus Annus per i 100 anni della Rerum Novarum di Leone XIII, testo con il quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prese posizione in ordine alle questioni sociali e fondò la moderna dottrina sociale della Chiesa stessa. Fa parte degli scritti sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Nell'enciclica si fa un'analisi del socialismo e del capitalismo con un occhio nuovo, modificato dall'esperienza della Guerra Fredda, e si rivede, in parte confermando, l'analisi fatta nella Rerum Novarum 100 anni prima. Nell'enciclica si chiede di individuare le debolezze sia delle economie socialiste sia delle economie di mercato, alleggerire o cancellare il debito dei paesi poveri, disarmare, semplificare gli stili di vita ed eliminare lo spreco nelle nazioni ricche, sviluppare le politiche pubbliche per il pieno impiego e la sicurezza del lavoro, creare delle istituzioni per il controllo delle armi. Questo è Timeline.

Je ne dors plus. Je te désire.

Il nostro viaggio prosegue. 3 maggio 1991, cambiamo decisamente argomento. La CBS trasmette l'episodio conclusivo di Dallas dopo 14 stagioni. Infatti prodotta dall'emittente televisiva newyorkese dal 1978 al 1991. In Italia la serie è andata in onda dal 4 febbraio al 29 aprile 1981 su Rai 1, che ha trasmesso la miniserie e i primi episodi della prima stagione. Pochi mesi dopo, per guadagnare ascolti, gli episodi successivi vennero acquistati e mandati in onda da Canale 5 a partire dal 2 giugno, che ha fatto della serie uno dei suoi cavalli di battaglia nella guerra dell'audience degli anni Ottanta. Lo show è rimasto famoso soprattutto per gli argomenti trattati: ricchezza, sesso, intrighi e lotte senza esclusione di colpi per il potere. Alcolismo, droga, vendette familiari, divorzi, figli illegittimi e bugie sono la faccia che mostra nel privato una classe dominante che vuole restare tale e per riuscirci deve imporsi con ogni mezzo sugli agguerriti concorrenti. Simbolo di questa sfrenata ricerca di potere e di affermazione è certamente il personaggio centrale dello show, John Ross J.R. Edwin Jr., ambizioso petroliere senza scrupoli, interpretato magistralmente dal texano Larry Hagman. Questo è Timeline.

0: Parliamo a questo punto di musica. 4 maggio 1991. La Svezia vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Roma. Si trattò della 36esima edizione del concorso Eurovisione della canzone, tenuto nello studio 15 di Cinecittà. A causa della guerra nel Golfo Persico e delle prime avvisaglie di quella Jugoslavia, la RAI decise di spostare il concorso da Sanremo a Roma per ragioni di sicurezza. In apertura dello spettacolo, Totò Cutugno e Gigliola Cinguetti cantarono i brani che li avevano portati alla vittoria nella competizione canora. Totò Cutugno nel 1990 con il brano Insieme e Gigliola Cinguetti nel 1964 con Non ho l'età per amarti. Quell'anno la manifestazione vide un pari merito tra due canzoni, la Francia con C'est le dernier qui a parlé qui a raison, interpretato da Amina, e la Svezia con Fangad an en Stormwind, cantata da Carola. Il regolamento prevedeva che, in caso di pari merito, avrebbe vinto il paese con il maggior punteggio ricevuto più volte, motivo per cui la vittoria andò di conseguenza alla Svezia. Ben ritrovati e ben ritrovate, e Timeline.
1: Ci sono due paesi a pari merito. Il regolamento adesso dice che parlerà Mr. Neff, comunque ce l'ha spiegato, che il regolamento bisogna guardare quante i due paesi hanno totalizzato.
2: Quante
1: 12
2: volte
1: punti.
2: Hanno totalizzato, esatto. 12 punti.
1: Sì. Mr. Neff, siamo nelle sue mani. Mr. Neff, siamo nelle sue mani.
3: Allora, la Suède gagnante. Parce que il y a deux fois ex aequo, 4 fois 12 points.
1: Si.
3: Mais dans la deuxième partie, quand les 12 points sont égaux, on vient aux 10 points et nous avons
4: 5 fois pour la Suède
3: 10 points et 2 fois pour la France.
1: Vogliamo spiegarlo agli italiani? Allora,
2: vince la Svezia
1: perché? Vince la Svezia perché ha totalizzato praticamente 10 punti 5 volte e invece la Francia 2 volte.
2: Esatto.
1: Allora, la Svezia.
2: Una piccolissima differenza.
1: Vediamoci un attimino con la.
2: Possiamo dire chi ha vinto, Toto?
1: Sì. Allora.
2: Chiamiamo la vincitrice.
1: Festival 1991 la vince la Svezia. La Svezia con Carola. La bellissima Carola che stiamo aspettando sul palcoscenico.

Arriviamo al 21 maggio 1991, siamo in India. L'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da una terrorista suicida imbottita di esplosivo nei pressi di Madras. Figlio maggiore di Indira Gandhi e Feroze Gandhi, studiò presso la prestigiosa Don School a Dehradun. Successivamente si trasferì in Inghilterra, dove frequentò l'Imperial College di Londra. Si laureò in ingegneria all'Università di Cambridge nel 1965. Durante la sua permanenza inglese conobbe l'italiana Sonia Maino, che sposò nel 1968. Nel 1980, alla morte del fratello Sanyav, la madre Indira lo convinse ad entrare in politica nella direzione del partito del congresso indiano. Dopo l'assassinio della madre fu eletto primo ministro. Intorno a lui si creò un'immagine di politico incorruttibile e proprio grazie ad essa e all'emozione suscitata dalla tragica scomparsa di Indira, il partito ottenne grande consenso alle elezioni tenutesi pochi mesi dopo la morte di Indira Gandhi, appunto. Rajiv cominciò un profondo rinnovamento del partito. In politica interna favorì inizialmente una linea di conciliazione nazionale volta ad arginare le spinte centrifughe causate da forze politiche regionali particolarmente forti tra i Sikh. In campo economico si distaccò dal modello socialista tentando di accelerare la modernizzazione del paese con una politica più liberale ed enfatizzando la spinta verso una maggiore efficienza del contributo statale all'economia. La sua figura andò tuttavia eclissandosi tra il 1986 e il 1989, anno della pesante sconfitta del partito del congresso a causa di scandali di carattere finanziario. Il 21 maggio 1991, pochi giorni prima delle nuove elezioni generali, dove avrebbe potuto ottenere un riscatto politico, Rajiv fu assassinato da un commando delle Tigri Tamil, l'organizzazione militare clandestina che lotta per l'indipendenza dei Tamil dello Sri Lanka. Dopo la morte di Rajiv, sua moglie Sonia Gandhi assunse la leadership del partito, carica che occupò fino al dicembre 2017. E Timeline.

Parliamo ancora di politica estera. 24 maggio 1991 inizia l'operazione Salomone, il grande trasferimento di ebrei Falash dall'Etiopia verso Israele. È stata un'operazione coperta, compiuta da Israele manu militari tra il 24 e il 25 maggio 1991 per trasportare ebrei etiopi nel territorio israeliano. Una vera iniziativa degna delle migliori spy stories. In quell'anno il governo etiope in carica di Mengistu Haile Mariam era prossimo al collasso a causa dei concomitanti successi dei ribelli eritrei del Tigre, che minacciavano una pericolosa destabilizzazione politica proprio in Etiopia. Parecchie organizzazioni ebraiche e lo Stato di Israele medesimo nutrivano grande preoccupazione per il benessere della consistente comunità ebraica residente in Etiopia, nota con l'appellativo di Beta Israel. Il trasferimento ebbe pieno successo e nel giro di poche ore vennero trasferiti in Israele 14.325 Beta Israel, tutto sotto il massimo del segreto. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di sport. Il 19 maggio 1991 la Sampdoria vince lo scudetto nel massimo campionato di calcio, l'89esima edizione disputata tra il 9 settembre 1990 e il 26 maggio dell'anno successivo. La Genova Doriana è pronta a vivere con grande gioia la vittoria del primo e ancora unico scudetto con campioni del calibro di Vialli, capocannoniere del torneo con 19 reti, Mancini, Cerezzo e Paliuca. La Sampdoria vince meritatamente il campionato 1990-1991. Stagione successiva ai mondiali d'Italia 90, il Napoli, campione in carica, dimostra di non tenere il passo con le altre squadre, solo le milanesi sono sulla scia della Sampdoria, seguite dal Genoa. Il 19 maggio si gioca la penultima giornata di campionato, il Lecce arriva a Genova ancora con qualche speranza di salvezza dalla retrocessione in Serie B e con la consapevolezza di aver battuto all'andata i doriani, una delle tre sole sconfitte della Samp, ma il risultato finale di 3-0 manda i blu cerchiati, allenati da Vujadin Boskov, matematicamente in paradiso, in uno stadio Ferraris festante e i giallorossi pugliesi nella serie cadetta. La classifica finale del torneo vede al primo posto la Sampdoria con 51 punti, il Milan e l'Inter appaiate a 46 e il Genova a 40 punti. E Timeline.

0: parla a questo punto di cinema. Viene distribuito nelle sale cinematografiche alla fine del mese di aprile con pieno successo, a partire proprio dal mese di maggio 1991, il film Edward Mani di Forbice, pellicola statunitense uscita negli Stati Uniti il 14 dicembre 1990, diretta da Tim Burton con Johnny Depp nei panni di Edward, Winona Ryder in quelli di Kim Brooks, giovane e anziana. Il film, difficile peraltro da collocarsi in un genere preciso, fantastico, sentimentale, drammatico e grottesco al tempo stesso, ci racconta di un'anziana signora che narra alla sua nipotina la storia di Edward Mani di Forbice, un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani. Il suo inventore era uno scienziato molto determinato, morto però poco prima di poter completare Edward. Siamo negli anni 50, molto tempo dopo la creazione di Edward, la rappresentante dei cosmetici Avon, Peggy Box, visita la villa gotica localizzata in cima alla collina della città dove trova Edward tutto solo e isolato. Rendendosi conto che l'essere dalle dita taglienti è comunque innocuo, Peggy decide di portarlo a casa sua nella radiosa cittadina dove vive. Nonostante il contrasto dell'oscuro ed intimidatorio aspetto di Edward con le colorate persone del quartiere, egli riesce a stringere una sincera amicizia con il figlio minore di Peggy, Kevin, e con suo marito, Bill. Fra l'altro, Edward si innamora perdutamente di Kim, la figlia adolescente di Peggy, nonostante l'iniziale terrore che Kim prova per lui. Gli altri abitanti del quartiere di Peggy sono impressionati da Edward, che si rivela abilissimo nel creare sculture vegetali con i cespugli utilizzando le lunghe lame che possiede al posto delle mani. In seguito Edward applicherà questo suo talento anche per creare degli strabilianti tagli di capelli alle vicine di casa. Così, all'intero vicinato nasce un sentimento di fiducia e simpatia nei confronti di Edward, tranne che per due individui, la fanatica religiosa Esmeralda, convinta che Edward sia il diavolo in persona, e Jim, l'arrogante e prepotente fidanzato di Kim. La vicenda si fa via via più complessa perché Edward scopre la bellezza dei sentimenti ed arriva a provarli con un'umanità davvero sorprendente. Un finale intriso di pathos ed emozione, un film da vedere anche oggi, credetemi, a distanza di tanti anni. E Timeline.
1: Sei qui. Non ti hanno fatto del male, vero? Ti sei spaventato? Ho detto a Jim di tornare indietro, ma non sono riuscita a convincerlo. Grazie, Edward, di non aver fatto la spia.
2: Non ringraziarmi.
1: Ci sarai rimasto molto male quando ti hanno detto dov'eri. Mi dispiace.
2: Sapevo che era la casa di Jim.
1: Lo sapevi?
2: Sì.
1: E allora perché l'hai fatto?
2: Perché me lo hai chiesto tu.
3: Tanti e tanti anni fa viveva in quel castello un inventore, e tra le tante cose che faceva si racconta che diede vita ad un uomo con tutti gli organi, un cuore, un cervello, tutto, beh, quasi tutto.

un appuntamento classico del mese di maggio è il concertone del primo di maggio. Il primo maggio 1990 si tiene infatti la prima edizione del concertone, il concerto per la festa dei lavoratori organizzato dai tre sindacati confederati CGL, CISL e UIL a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. La prima edizione fu condotta da Carlo Massarini e Ombretta Colli, ospiti musicali di estrema rilevanza sul palco, Litfiba, Zucchero, Fornaciari, Edoardo Bennato, Ipù, Fabio Concato, Ladri di Biciclette, Gianni Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Caterina Caselli, Grazia Di Michele, Raz, la piccola orchestra Avion Travel, Ellison Run, Panoramics, Casino Royale, Formula 3, mentre ospiti internazionali furono Sam Moore, Bob Geldof e Miriam Makeba. Ben ritrovati e ben ritrovate, è

0: La pubblicità offre sempre uno spaccato di estrema efficacia del tempo che stiamo esplorando, il lontano maggio 1991. Prodotti che oggi appartengono alcuni ad una sorta di preistoria, altri sono ancora presenti. Al primo gruppo appartiene la console Sega Mega Drive, commercializzata da Giochi Preziosi, console a 16 bit con suono stereo ed una risoluzione ai tempi all'avanguardia, l'ultima generazione di videogiochi, come recita la pubblicità.
1: Qual è l'unico videogame a 16 bit con gli stessi effetti del videogame da bar? Grande grafica, sfide come nella realtà, suono stereofonico e una completa raccolta di giochi come Altered Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Forgotten Worlds, Space Harrier 2, The Revenge of Shinobi, Italia 90, Traxton, Last Battle, Honor Palmer Golf, Super Thunder Blade, Zoom, Thunder Force 2, Golden Ghost, Mystic Defender and Rambo 3 e tanti altri. Sega Mega Drive, i videogame dell'ultima generazione, da Giochi Preziosi.
0: Siamo a maggio, l'estate non è più lontana ed i gelati sono veri protagonisti delle sequenze di spot delle televisioni. Il cucciolone Eldorado con il claim "le altre merende hanno i morsi contati", il Magnum Algida, semplice eppure Magnum, oppure la cioccolata Milka Lilla, il Lilla che invoglia.
2: Quando i turisti sono partiti, allora vado a trovare il mio ghiacciaio. Quando finalmente ce l'ho davanti, è bellissimo, grande, bianco. Allora mi siedo, respiro quell'aria fresca e mi mangio il mio cioccolato.
3: Dal mondo delle Alpi e dal suo latte genuino, il gusto tenero del cioccolato al latte Milka.
2: Mia moglie pensa che lo mangi per avere più energia e io glielo lascio credere.
3: Milka, il Lilla che invoglia.
0: Poi le automobili, un classico della pubblicità di ogni tempo. Vi farò sorridere ricordando l'Audi 80 Comfort.
4: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Audi 80 Comfort. Ein exzellentes Auto. Vor allem, weil es ein Audi ist. Und dann, weil es eine reichhaltige Serienausstattung hat. Die Servolenkung, das Schiebedach, die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung.
5: Non avete capito? È impossibile capire questa Audi 80 senza provarla.
0: Lo spot resta un capolavoro di efficacia ed originalità e spero vi faccia piacere ritrovarlo. Sono, credetemi, cose di altri tempi. Del resto siamo veramente in un altro tempo. Questo è Timeline.

ancora uno sguardo alla musica che si ascoltava alla radio oppure nelle autoradio con le audiocassette. Esce nel mese di maggio 1991 l'album di Gino Paoli, Matto come un gatto, con il singolo Quattro amici al bar, ma non finisce certamente qui. Alcune canzoni arrivano dall'inizio dell'anno, come Rapput, Senza fiato, geniale trovata di Claudio Bisio e Rocco Tanica, o Attenti al lupo dell'indimenticabile Lucio Dalla. Ancora Perché lo fai, del più classico e tormentato Marco Masini, e La dolcezza di Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, vincitore del Festival di Sanremo di quel lontano 1991. Da ricordare anche Raff, con la splendida Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e Generazione di fenomeni degli Stadio, capitanati allora, come anche adesso, dallo straordinario Gaetano Curreri. Di enorme successo il brano degli Enigma, Sadness Part 1, da un'idea di Michael Cretu, così come Let It Be Love dei Simple Minds. Suona nelle radio Bryan Adams con Everything I Do It For You, o Bono e i suoi compagni, gli U2 con The Fly. I dance floor si animano al ritmo di tanta musica, ancora o almeno ancora in parte erede degli sperimentalismi elettronici dell'ultima parte degli anni Ottanta. Beatmax con Jazz Dance For Me, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Antico, We Need Freedom, Joy Salina, Rocky Romance, Crystal Waters, Gypsy Woman, Lada Dee, Africa Bambata, Jazz Get Up and Dance, Rozalla con Fate, Black Box con Strike It Up, o ancora La canzone del sole di Fiorello, piacevolissima rivisitazione del classico di Lucio Battisti dall'album Veramente Falso, con cui Fiorello arriverà davvero trionfatore al Festival al bar del 1991, dove presentò un medley comprendente La canzone del sole, Donne e terra promessa. Spero vi faccia piacere ritrovare proprio Fiorello e proprio La canzone del sole. Questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Con Timeline abbiamo esplorato un lontano anno, il maggio 1991. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Dance Floor.
7: Welcome.
8: Anni 2000.
9: Welcome.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
11: Radio Dance Floor.
12: The sound of the 90s.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova coda in prossimità dei lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sempre per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti e code in direzione di Genova tra Spotorno e Savona. Sulla 9 Milano-Chiasso per incidente, code tra Como Centro e Lago di Como in direzione di Chiasso. Incidente anche a Milano sulla tangenziale est, incolonnamenti tra Gobba e Cam e Monlue in direzione di Bologna. Code a tratti poi sull'autosole tra Lodi e la tangenziale est esterna per forti temporali, quindi massima attenzione nella guida. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Pedaso e Pescara nelle due direzioni. E in Toscana sull'autosole code per incidente tra Incisa e Firenze Sud verso Roma, mentre sulla 11 Firenze Mare un veicolo in panne a provocare rallentamenti e code tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. Alle porte della capitale sul tratto urbano della Roma Teramo code per incidente dal raccordo anulare a Tor Cervara in direzione della città. Incidente anche sulla Cassia Bis Veientana, la strada è chiusa all'altezza di via del Fosso di Monte Oliviero in direzione di Viterbo. Ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo anulare. Le deviazioni sono possibili su via della Giustiniana. E a Napoli sulla tangenziale code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Anche in questo caso si tratta di incidente. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
15: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Club. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1995.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Mi raccomando ragazzi, non dimenticate l'ombrello, perché non è più marzo il pazzerello, adesso è maggio e i tempi cambiano e noi dobbiamo giustamente adattarci, altrimenti rischiamo di prendere un bel acquazzone. Sì, i tempi cambiano, ma la colonna sonora no. Qui c'è sempre la musica più bella, la dance degli anni 90, su Radio Dance Floor. E proprio su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Si comincia con il podio della settimana scorsa. 3. Lonnie Gordon, Gonna Catch You. 2. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. 1. Antico, We Need Freedom. Questo è il podio targato 4 maggio 1991. L'abbiamo rivissuto tutto quanto 7 giorni fa. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dalla somma di tutte quante le vostre preferenze sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor non è cambiato nulla. Tutti fermi al proprio posto, tutti riconfermati. Anche la numero 1 con l'83% dei voti. Antico, We Need Freedom.
0: Dance Floor
4: Parade.

0: tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto, che hanno giocato insieme a noi. E allora buon weekend ad Andrea Riva, Antonio Caminito, grazie ad Attilio Giota, a David Versari, a Elvis Piovani e Francesco Biondi, e poi a Gabriele Visi, Luigi Mosca, a Marco Carella, Mauro Ceccon, e un ringraziamento anche a Max Galaxer, a Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, grazie anche a Nicola Caraman, a Stefano Bossi, Valentino Galandris e Vincenzo Gemmini. Io poi voglio ringraziare tutti quanti voi per i commenti così positivi sulla Dance Floor Parade della settimana scorsa. Mi fa piacere ricevere questi feedback così confortanti. Allora, alzate il volume perché si comincia. Oggi saremo targati 13 maggio 1995 e iniziamo proprio con la 20 insieme a Scooter Friends.
1: Dance Floor Parade.

Adesso ve lo posso anche dire, la mia favorita del podio della settimana scorsa era la numero 2. Such a good feeling. Ma va bene così, il mondo è bello perché vario, a ognuno piace ciò che piace. Ah, parliamo di questa Dance Floor Parade, targata 13 maggio 1995. Ancora ben trovati. Io sono Flavio e questa è la radio ufficiale degli anni 90. È arrivata la Germania, abbiamo aperto insieme a Scooter questo appuntamento con la Dance Floor Parade, un singolo freschissimo di pubblicazione perché fu lanciato sul mercato proprio nel maggio del 1995 e ha fatto un discreto successo, 23 per quanto riguarda le vendite in Italia, 22 nella Eurochart Hot 100, 15 in Svizzera, Austria, 3 in Germania e un bel disco d'oro proprio a casa loro in Germania. Box numero 20 in Dance Floor Parade.

tocca all'Italia a questo punto. Nel 1995 in Italia la dance mainstream subisce un'intensa accelerazione che la porta a sfondare il muro dei 140 beat al minuto. In tutto questo casino di beat resiste un filone di house più tradizionalista, più quieta, più pacata, più tranquilla, come la musica di Bar featuring Roxy. E in box numero 19 era Come Together. Have a nice day.

ha attraversato la Manica a questo punto per trovare il primo singolo estratto dal secondo album di studio di Jamiroquai. Sto parlando proprio di questo Space Cowboy che noi abbiamo riascoltato in versione David Morales remix. È stato grazie al titolo di questa canzone che la stampa inglese cominciò a soprannominare JK con il nomignolo di Space Cowboy. Sempre simpatica la stampa inglese, piacevole come un attacco di diarrea in spiaggia, vero ragazzi? Numero 6 per le vendite in Regno Unito, no, 17 per le vendite in Regno Unito, 6 in Italia, 3 in Islanda e 18 in Dance Floor Parade. Era Space Cowboy.

amici, siamo ancora dall'altra parte della Manica in Regno Unito, insieme alla musica di Everything But a Girl. È curiosa la storia relativa al nome di questa formazione britannica. Questi due ragazzi, nella cittadina in cui vivevano, Kingston upon Hull, hanno visto un negozio di mobili che aveva la necessità di vuotare rapidamente i propri locali, e questo negozio aveva affisso un cartello in vetrina con scritto: si vende tutto tranne la commessa, Everything But the Girl. Ma veniamo alla storia di questo singolo che abbiamo ritrovato in box numero 17, Missing, un singolo che nella sua prima pubblicazione non riscosse un grandissimo successo, anzi passò quasi inosservato, fino a quando arrivò lui, Todd Terry, il mitico Todd Terry, che ha ripreso questo singolo, l'ha remixato, l'ha rifatto in versione dance anni 90 e l'ha letteralmente lanciato in orbita, perché gli ha fatto fare il giro del mondo. La sua versione di Missing è arrivata in testa a quasi tutte le classifiche di vendita mondiali. Noi li abbiamo ritrovati in box numero 17, proprio con la versione

gli inquilini della numero 16 arrivano da New York City e quindi dall'altra parte dell'oceano. Questo singolo, Shimmy Shake, ha riscosso un grande successo in Francia e in Belgio, e da noi in Dance Floor Parade il 13 maggio 95 era in box numero 16.

Siamo rimasti dall'altra parte dell'oceano insieme alla musica di Kenny Dope, al suo progetto The Bucketheads. Questa The Bomb è una traccia house con tutti i crismi, ha veramente tutte le carte in regola. È stato un gran bel successo nel Regno Unito, arrivando alla numero 5 della UK Singles Chart, mentre dall'altra parte dell'oceano, negli United States,

torna protagonista la Germania con Jam and Spoon. Perché per mangiare la marmellata ci vuole cucchiaio, la cucchiara. Box numero 14 per questa formazione germanica, con un singolo che è arrivato al secondo posto nel nostro paese per le vendite, 26esimo nel Regno Unito, viene presentato addirittura al Festival Bar del 1995. L'avete capito tutti.

0: fly.
1: Vabbè ragazzi, oggi l'Italia, insomma, poca, solo una breve comparsata alla 19, ma chissà, magari dopo ci rifaremo. Intanto siamo tornati, diciamo, in Germania, dai, con Captain Hollywood Project. Lui rapper, ballerino, musicista, coreografo, di origini statunitensi, è stato poi naturalizzato tedesco. Ha avuto un grande successo e ha gettato le fondamenta del genere Eurodance, creando diversi progetti, tra cui proprio questo Captain Hollywood Project. Flying High, terzo posto nella Euro Top 20, quarto nella Dutch Top 40, 58esima posizione nella UK Singles, 18 per quanto riguarda le vendite in Italia e 13 in Dance Floor Parade.

Allora, non fatemelo ripetere tutte le volte, alzatelo questo volume, dai, quando c'è la Dance Floor Parade le dovete alzare queste manopoline, non fate i timidi. Intanto siamo ancora nell'orbita anglosassone, alla numero 12 troviamo questa formazione, loro si chiamano Strike, arrivano da Oltremanica e questo You Should Do è stato uno dei loro successi, è andato discretamente bene, diamoci delle priorità dando un'occhiata alle performance di vendita, numero 18 per quanto riguarda le vendite in Italia, 10 nella Eurochart Hot 100, 4 per quanto riguarda la UK Singles Chart e 1 nella UK Dance Chart. In Dance Floor Parade box numero 12, con la prossima faremo il giro di boa e sarà un giro di boa con

cominciamo con i baffi, questo giro di boa a stelle e strisce. La prima parte della Dance Floor Parade di oggi, targata 13 maggio 95, l'abbiamo aperta con Scooter alla numero 20, Friends. 19 per Bar featuring Roxy, Come Together, seguiti alla 18 da Jamiroquai con Space Cowboy. Alla 17 Everything But Girl, Missing in versione Top Terry Remix. 16 per Seven Falling Boys, Shimmy Shake. Alla 15 abbiamo ritrovato The Bomb per i Bucketheads, mentre Jam & Spoon con Angel occupavano la posizione numero 14. 13 Captain Hollywood Project, Flying High. Alla 12 c'erano gli Strike con You Shall Do. E la 11 era questa di Scatman. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 già ci aspetta Gillette, Mr. Personality.

È vero, nella prima parte di questa Dance Floor Parade di Italian Hip, vista e sentita veramente pochina, insomma quasi non pervenuta, ma fidatevi di me perché ci rifaremo. Ancora ben trovati da Flavio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade, oggi targata 13 maggio 1995. Abbiamo appena aperto la seconda mezz'ora della classifica di oggi con la musica di Gillette. Alla numero 10 c'era Mr. Personality. Occhio che arriva l'Italia. Alla numero 9 insieme a

posizione numero 2 della classifica di vendita, singolo incluso anche nel loro album Forever, che verrà pubblicato poi nel 1996. Box numero 9 per W, Dancing with an Angel.

numero 7 è un progetto italiano di respiro internazionale capitanato da Sharon Rose Francis. Sto parlando di Asia e questa era Happy to Be. Ma attenzione alla numero 6 perché stanno arrivando i La Bouche.

cosa si può dire su questo singolo che non sia stato detto in precedenza? Allora, i La Bush alle spalle avevano un grande produttore discografico, sto parlando di Frank Farian, che non era sicuramente un ragazzotto alla prime armi, dal momento che aveva già riscosso un incredibile successo negli anni 70 con le produzioni musicali dei Boney M. Be My Love è stata una numero uno in Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Romania, Svezia, oltre alla Eurochart Hot 100. Dall'altra parte dell'oceano è arrivata la numero 6 della Billboard Hot 100 e da questa parte dell'oceano anche alla numero 6...

arrivati alla numero 5. Lui arriva da oltreoceano, è americano, si chiama Moby e gli piace il contatto fisico, a quanto pare, tanto da scriverci una canzone. Ragazzi, Every Time You Touch Me, numero 1 in Finlandia, è entrata nelle top 20 di tanti altri paesi, tra cui Olanda, Scozia, nella Canadian RPM Dance Chart, e poi è entrata anche in Dance Floor Parade alla posizione numero 5. Ancora una e sarà a podio. È arrivato il momento di JT Company.

Per favore, state dietro la linea gialla. Questa linea si chiama confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda parte della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta con Gillette alla 10, Mr. Personality. 9 per W, Dancing with an Angel, mentre General Bass con I See You occupava la numero 8. 7, Asia, Happy to Be. In box numero 6 abbiamo ritrovato la Bush, Be My Lover, seguiti alla 5 da Moby, Every Time You Touch Me. E la 4 era questa di JT Company, Feel It. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi i comandi e il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance.

0: tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare. Andiamo, si comincia con lo scalino più basso del podio, occupato dai Da Blitz con Moving On.
1: Number 3.

facendo. Intanto italiana la posizione numero 3 insieme ai Da Blitz e a questo che era Moving On. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i taccuini segreti per mettere le stelline, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 arrivano i Clubhouse featuring Carl con Nowhere Land. Number 2.

guarda che combinazione! È italiana anche la numero 2 con Overland. Nello scalino di mezzo del pod di oggi abbiamo ritrovato Clubhouse featuring Cavo. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 da Blitz, Moving On, 2 Clubhouse, Peter in Carl, Nowhere Land. E la più ballata in discoteca, cari miei baby, è stata Corona con Baby Baby. Number 1.

0: nostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del pod di oggi ed esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica fantastica targata 13 maggio 1995. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Hey!

shine.

0: generation rules the nation with version.
1: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor. Let's go. Daniel's Jack presents.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.